0: The music never stops on your number one radio station.
1: Oggi mi dai squash, dai metti che mi dici, mi metti a squash, mi metti a c'è, ah, non sbaglio, c'è io, un mese fa,
2: c'è io, c'è io, Ariel, or, un istico, Ariel, or, a stare di fronte a te, ti dai fuori,
1: oi, perché mi dici nulla, oi, oi, oi, oi, oi,
2: e ti ha,
1: c'è io,
2: non è una vola,
1: sei tu,
2: sei tu, c'è,
1: fatto, ormai,
2: ehi, allora,